0: is Off the Ball Sports Radio.
1: Now, to celebrate the close ties between Ireland and Italy in football World Cups gone by, the Italian Institute of Culture in Dublin, with the support of the Embassy of Italy in Ireland, is bringing an exhibition to Cork and Dublin, which will showcase original material covering the 1990, 1994 and 2002 World Cups. Today at 6.15, the exhibition is called Chasing the Ball. It's a display of football stickers featuring Ireland and Italy at the World Cup. Between 1990 and 2002, will be launched in the Printworks building in Dublin Castle. This free exhibition will remain open until the 22nd of January. And here in studio to officially open the exhibition in Dublin today is none other than Italy's Italian IT hero and the breaker of Ireland hearts, Toto Schillaci. We're also joined by Caterina Muratore, who's the events manager at the Italian Institute of Culture in Dublin. You're both very welcome. How are you doing?
2: Thank you.
1: Toto, I'm looking at the Italian 90 book here, right, which we have, which is the Orbis World Cup Collection one, and you're not even in it.
3: Look.
4: Questo è un errore grande.
3: It's a big mistake.
4: Che loro non immaginavano che io all'ultimo fosse uno dei convocati, mm-hmm. e quindi non erano programmati su questo.
3: They weren't expecting him to be called for the World Cup, so they weren't ready basically. So.
1: Exactly.
3: Yeah.
4: Chiamerò la federazione.
3: He will call the Italian Federation, the other World Cup Federation, because there's a missing stickers.
1: There's a story there though, right? You were very late into the squad for Italian 90. It was only at the very end.
3: Yeah, dicevano che effettivamente l'hanno convocata tardi per
4: sì,
3: partecipare ai mondiali.
4: In effetti non avevano il tempo per poter fare la figurina.
3: There was enough time to publish the stickers.
4: È un errore.
3: Come mai l'hanno chiamata così in ritardo?
4: Perché a giugno, quando è finito il campionato, c'è stata, come si chiama, la convocazione dei 22 mm-hmm. giocatori.
3: Okay, just in June, when the Italian championship ended, they called Toto for the World Cup.
4: It was
3: very late. He was not expected.
4: Neanche io me l'immaginavo.
3: It was kind of sudden.
1: So Azzelio Vicini rings and says, "Toto, come and play in the World Cup." Or how did it happen?
3: Come l'hanno convocata, come l'ha chiamata?
4: Attraverso la società, cioè stata i 22 convocati che dovevano partecipare mm-hmm. ai mondiali, e tramite la società mi è arrivata la notizia mm-hmm. che ero uno dei 22 convocati. Mm-hmm.
3: Non è stato l'allenatore a chiamarla?
4: No,
3: it wasn't
4: la società, la Juve.
3: Yeah, it was Juventus that informed him of that. It was not the
1: team. A big surprise. Yeah. So you had been playing well in the previous season.
3: È successo perché giocava molto bene, aveva fatto una buona stagione alla Juventus.
4: Sì, quell'anno 89-90 ho fatto 21 gol, mm-hmm. ho vinto la Coppa UEFA, mm-hmm. Europa League, Coppa Italia, e in più ero in grandissima forma.
3: Yeah.
4: Mm-hmm. E quindi c'è stata la convocazione all'ultimo.
3: Yeah, it was a great season for him because he was playing in Juventus and with that team he scored 21 goals during the Italian Championship, National Championship, and they also won Coppa UEFA, UEFA Cup,
1: yeah.
3: And
4: Coppa Italia.
3: And the Italian Cup.
5: Toto, are you aware of how much we still talk about you in this country, because you broke our hearts, you broke Irish hearts.
3: Parlano ancora di lei qui in Irlanda perché lei ha segnato un gol contro l'Irlanda che li ha distrutti praticamente.
4: No, ma io non è la prima volta che vengo in Irlanda, mm-hmm. Quindi tante volte. E devo dire che mi trovo benissimo, mm-hmm. mi sento a casa.
3: Ok, quindi
4: sono
3: non
4: molto
3: rinfacciano.
4: No, assolutamente. Quando un gesto è fatto molto carino, mm-hmm. e quindi uno lo deve accettare.
3: Mm-hmm.
4: Figurati, anzi, sono molto carini gli irlandesi.
3: So he's very well aware of this because it's not the first time he's visiting Ireland, so he's been talking with several people about this accident. Mm-hmm. this goal that he scored against Ireland, so he likes to have fun about it. But
4: so
3: he never is.
4: So fatto una maglietta.
3: He's aware of the t-shirts.
4: Anzi, se qualcuno me la regala, me la porto.
3: He would love to. to receive that as a gift.
1: Oh, we should get
3: if
1: one.
3: You have it, yeah.
5: Was it Nick McCarthy? Nick McCarthy?
1: No, it's the Fuchsgelatsch.
5: Oh, yeah. Apologies about that.
1: Yeah, no, that's all right. We can say that. It's okay. We're allowed to say that. A very famous moment in Irish pop culture. That and the Smithwick's ad, also very good. Mm-hmm. You said, Misento Akazi, you feel at home here. Yeah, that's okay. That's good. We're very welcoming. We wanted, Shane has actually been practicing his Italian. You have a line.
5: The line is, it's I rovinato i nostri sogni, but I don't know if that means you ruined our dreams. That's what I'm trying to say. But Toto, you ruined our dreams. Thank you. Grazie mille.
4: Purtroppo mi dispiace tanto perché diciamo che sono molto legato alla tifoseria irlandese, perché sono molto simpatici, poi hanno uno spirito vero di allegria e di vivere questo calcio in maniera, come dire, con grande entusiasmo.
3: Okay, so he's sorry about what happened because he's very he loves a lot Irish supporters of football because they are very a very joyful way of living soccer and enthusiastic as well. So
4: poi allenato Trapattoni
3: and also Trapattoni was here as team manager for Ireland for years. So that's another good link that we have.
1: When you were playing for Juve and Italy in Italia 90, it's a golden era for Serie A. So Van Basten, Hullet, Rijkaard at Milan, at Inter, it's Matthäus and Brema, and at Juventus, obviously, it's you and who else plays for on that Juve team? Viali comes later?
3: Yeah.
1: Does he?
3: Do you play?
4: Come?
3: Chi altri giocava alla Juve quando...
4: Insieme a me giocava allora noi eravamo una squadra molto operaia, non era una squadra molto forte. Con noi c'era Zavarok, Alenikov, Rui Barros, Casiraghi, insomma non avevamo una squadra.
3: E Vialli è arrivato dopo.
4: Ma Vialli dopo.
3: Yeah, Vialli came after.
1: And Baggio after.
4: Baggio dopo i mondiali Baggio è arrivato.
3: After the World Cup Baggio arrived.
4: Yes, Baggio poi quel periodo nel 90-91 era un periodo che il calcio veramente era molto, come dire, c'erano tanti grandi campioni, da Maradona, Van Basten, Rijkaard, un periodo molto forte, un periodo molto, come dire, un periodo bello dove il calcio proprio c'erano tanti campioni, capito?
3: Yeah. It was a great period for soccer because there were many champions playing at that moment, like there was Van Basten and
1: Maradona.
3: Yeah.
4: Sì, sì. So, giocato insieme a Maradona.
1: Exactly. Well, after you beat Ireland, you play Argentina in the semi-final, and the Maradona documentary. Have you seen the movie, the Maradona movie? It's all about that kind of build-up from Naples and Maradona versus Italy in the semi-final. What do you remember about the semi-final and Maradona?
4: Beh, il ricordo più bello è quello di l'entusiasmo che c'era attorno alla nazionale. Sapevamo di andare a giocare contro l'Argentina a Napoli e sapevamo che in parte la tifoseria del Napoli tifava per Maradona. E questo un po' ci ha condizionato un po', ecco, l'entusiasmo e il rapporto che c'era. Però abbiamo fatto una grande partita, tra l'altro vincevamo 1-0 con un gol mio e purtroppo per un errore di Zenga, Walter Zenga, che è uscito a vuoto, e non siamo riusciti, insomma, non siamo riusciti a superare la semifinale. Però l'entusiasmo, l'affetto, la gente, insomma, era... Insomma, ci sentivamo veramente supportati. Purtroppo è capitato di giocare a Napoli contro l'Argentina con Maradona.
3: Sì, so it was a big event for them, of course, because they were very enthusiastic and excited about the whole match happening, and they were playing against Argentina in Naples, where like the fans were kind of supporting Italy, but also they were supporting Maradona. So it was a mixed, you know, public they had there. So you could actually feel the tension a little bit. But in the end, they did their best. Like, he scored the goal that was leading them to winning the match, but then there was a mistake.
1: I know. Walter Zenga makes a mistake, and you've obviously never forgotten.
5: Who was your favourite striker that you ever played with? I know you had a great relationship with Baggio, but who was your favourite striker to play alongside?
3: Il giocatore preferito con cui ha giocato.
4: Ma io ho giocato con grandi campioni, quindi periodo 90-91-92 c'erano dei straordinari giocatori. Oggi il calcio è cambiato molto rispetto ai miei tempi. Ho giocato con grandi campioni, però uno in particolare, diciamo che ritengo che sia stato uno dei centrocampisti più forti, è Roberto Baggio. Roberto Baggio è un giocatore straordinario, ho avuto la fortuna di giocarci insieme, però alla fine ho giocato con grandi campioni, anche avversari.
3: So he played with several champions, and also like they were playing with him and also against him, you know, but the favorite you could say Roberto Baggio.
5: Do you have any regrets about your Italy career, because your 7 goals in 16 games across 2 years, a remarkable 2 year period, but were there any regrets that it didn't go on longer and maybe last into USA 94?
3: Ha qualche rimorso sulla sua carriera in Italia, che è durata comunque breve. È stato un po' breve, non ha poi partecipato alle nazionali del
4: 94. No, io sono molto felice della mia carriera calcistica, quindi sicuramente nel campionato italiano ci sono arrivato molto tardi, che avevo 24 anni, 25 anni, è stata molto breve. Però molto intensa. Ho ottenuto dei risultati in giro di 3-4 anni, risultati importanti, risultati che nemmeno io potevo mai immaginare, di vincere la classifica dei cannonieri mondiale, migliori giocatori mondiali, secondo pallone d'oro. Insomma, sono cose che tu non puoi mai immaginare. È stata breve, però intensa. Ci sono molti giocatori che giocano nel nostro campionato per 20 anni e non sono nemmeno riconosciuti. Io grazie ai mondiali, grazie a tutto, riesco a girare il mondo e sono conosciuto da tutti, e questo mi fa un grande piacere.
3: So it was actually a short career, because he entered the Italian championships at a later age. He was around 24, which is kind of considered not old, but you know, in that kind of type of in that field. But he worked very hard, so he reached very high goals during that short period. So he's very happy, because anyway, he did reach a lot of important goals, like during the World Cup he was the leading
5: goal scorer,
3: sorry.
5: And
3: Golden Ball, he went second for the Golden Ball, so he's very proud of what he did. And compared to other people, the other football players that maybe play for a longer career year, but receive get to less acknowledgement, so is very happy.
1: A golden ball, a golden boot. I mean, you know, like it's amazing.
3: Sono dei riconoscimenti eccezionali il fatto che è arrivato secondo per me.
4: Beh, se avessimo vinto i mondiali, sicuramente avrei vinto pure il pallone d'oro. Quindi l'unica ciliegina un po' così che mi manca era quello di poter, non ho potuto assaporare alzare la Coppa del Mondo. Eravamo lì, avevamo squadrone. Purtroppo il calcio è fatto anche di episodi, noi abbiamo perso per un episodio, però diciamo che a livello personale ho fatto delle cose bellissime, strepitose, che non potevo mai immaginare. Però sono le cose che ti porterai per tutta la vita. A distanza di 32 anni ancora sono veramente riconosciuto e voluto bene da tutti, e questo per me è una grande cosa, una bella cosa, ecco. Poter andare in giro il mondo e essere riconosciuti a distanza di 32 anni, insomma. Non è una cosa da tutti i giorni. È bello, e speriamo che possa continuare ancora per 30 anni, dico, se saremo vivi, ecco.
3: Sì. So the only actual regret is that they didn't win the Italy 90, of course, because that would have been the top of the part of the championship. But it's still they did reach loads of big goals. So, and still he is remembered for what happened like 32 years ago. So that's really amazing.
1: It really is. Lots of people saying you look great and congratulations and well done in our comments. But one that I want to ask about, also Toto was a great singer.
3: Oh, we didn't know. Lei canta.
4: No. L'unica cosa che non so fare è cantare.
3: No, he's not.
4: No. Io ho cantato con i piedi.
1: He sings with his feet.
3: Singing with his feet, yeah.
5: Fake news.
1: Very good. Well, Katerina, where is the exhibition? Where can people go?
3: So it's a Printworks building in Dublin Castle, and it will be on until the 22nd of January. And it's open, like the launch will be today, as you said, and it will be open Monday to Friday to Saturday until the 22nd from 10 a.m. to 5:30 p.m.
1: Okay, well, it's absolutely brilliant. Toto, thank you so much for coming in today and congratulations on a great career.
3: Thank you. Grazie per essere
4: no, grazie
3: qui.
4: A voi. È stato, come dire, pochi minuti, ma è stato molto carino, bello. Puoi vedere tutto questo.
3: he's saying bello. Thanks and he enjoyed a lot his experience and he's a great studio.
1: Excellent.
4: Bello, molto bello.
1: Thank you very much.
2: Mass fan of basketball.
6: Ireland is in dreamland.
7: I'm glad you looked at 8 years, anyway, not no. Three.
8: Everybody said they wouldn't win the All-Ireland.
9: Type of midfielder is a rail. He's not a box to box. He's not defensive.